0: Vai aí, Tati. Vai, vai, vai. Emiliano. Emiliano. No, cousin, vai. Semiti. Semiti. Aí, Tati. Emiliano.
1: Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti. Semiti